piace più. A piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò

0: Mi flash dance.
1: Who is this guy?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Oh, you tore my fences down, bulldozer.